0: desire,
1: su vivo mi tocca,
0: o pazzo desire,
1: su vivo mi tocca, chi la
0: cercar di scoprire, quella che ci trovate, meschini, meschini ci fa,
1: chi la
0: cercar di scoprire, quella che

0: la spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace, e duelli non fo se non a mensa.
0: O battervi, o dir subito perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
0: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Se han come tutti noi carne, ossa e pelle. Se mangian come noi, se veston gonne, al fin se de, se donne son.
0: Son donne, ma son tali, son tali.
1: E donne pretendete di trovar fedeltà, quanto mi piaci mai semplicità. E la fede delle femmine come la lama felice, che vi sia ciascun lo dice, dove sia, dove sia.

0: felice fiore
1: Venge, ora felice, ora felice
0: Che vi sia ciascun dodice
1: Ora
0: felice, ora felice Dove sia
1: Su felice
0: Dove sia
1: Ora bella
0: Nessun

0: udite, ma senza andare in collera. Qual prova avete voi che ogni or costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurtà che invariabili sono i lor cori?
1: E in lunga esperienza,
2: nobile educazione,
1: pensar sublime,
2: analogia d'umor,
1: disinteresse,
2: immutabil carattere,
1: promesse,
2: proteste,
1: giuramenti,
0: sospir, carezze, svenimenti. Lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano. E se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre sono.
2: Non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiam.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un motto, un gesto. Giurati di non far di tutto questo alle vostre Penelopi.
1: Giuriamo.
0: Da soldati d'onore.
2: Da soldati d'onore.
0: E tutto quel farete che io vi dirò di far.
1: Tutto.
2: Tuttissimo.
0: Bravissimi.
2: Bravissimo. Signor Don Alfonsetto.
1: A spese vostre orci.

0: Dammi la mano! Io voglio astrologarti! Che belle M! E questo è un P! Va bene! Matrimonio presto! Affè che ci avrei gusto! Io non ci avrei rabbia! Ben venga il signor Don Alfonso!
1: Riverisco!
0: Cos'è?

0: Non son, ma poco mente morti.
1: Feriti?
0: No.
1: Ammalati?
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo ordin regio li chiama.
1: Ahimè, che sento, e partiranno.
0: Sul fatto.
1: E non v'è modo di impedirlo.
0: Non v'è.
1: E un solo addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove son?
0: Amici!

0: son tarditi.
1: Oh, di partenza crudelissima amara!
0: Fate core, carissime figliole! Guardate! Da lontano vi...

Non son cattivo comico, va bene. Al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente alla più presta a cangiarsi d'umore. Oh!

0: grazia.
1: Sbrigati in buon'ora.
0: Da Napoli partiti sono gli amanti nostri.
1: Non c'entro. Ritorneranno.
0: Chissà.
1: Come chissà?
0: Dove sono andati?

0: piuttosto che in vani pianti perdere il tempo, pensate a divertirvi.
1: Divertirti?

Che silenzio! Che aspetto di tristezza sfida questa stanza! Poverette, non han già tutto il torto, bisogna consolarle! Infin che vanno i due credoli sposi, come io loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscerli, potrebbe rovesarmi le macchine. Vedremo. Ma per essere sicuro, si potria metterla in parte a parte del segreto. Eccellente il progetto! Despina mia, di te bisogno avrei. Sai che le due ragazze

0: poco entrar, come diciam, chiodo per chiodo. Tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci?
1: Non mi dispiace questa proposizione.
0: Li vuoi veder?
1: E dove

0: quando, in qual modo. Numi, quanto ne godo! Secondatemi!
1: Amico Don Alfonso!
2: Amico caro!
0: Oh, bella improvvisata!
3: Li conoscete voi?
0: Se li conosco, questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo! E vostri ancor

0: Ah, non partite!
1: Ma Barbara, restate!
2: E vi pare?
1: Aspettate! Per carità, ragazza, non mi fare più far trista figura!
3: E che pretendereste?
1: Nulla! Ma mi pare che un pochin di dolcezza. Al fin son galantuomini e sono amici miei!
3: Come? Io dirò dove?
1: Le nostre pene e sentirne pietà! La celeste beltà degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri,

Siam due cari matti, siam forti e ben fatti, e come ognun vede, sia merto, sia caso, abbiamo bel piede, bell'occhio, bel naso. Guardate, bel piede, osservate, bell'occhio,

0: resistono, sì, si non resistono, si guasterebbe tutto l'affar, si guasterebbe tutto l'affar.
1: Ma che da ridere, che
0: fa da ridere,
1: che fa di ridere,
0: questo lo ridere, ma lo che parte.
1: Mi fa da ridere,
0: questo lo ridere, ma so che incantere. Il piacere eterno incanti, che da ridere, questo lo ridere, ma so che incantere.
1: Avete ancora coraggio di fiatare?
0: Avanti sera ci parleremo.
1: Quando volete.
0: Intanto silenzio e ubbidienza fino a domani mattina.
1: Siamo soldati e amiamo la disciplina.
0: Va bene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
1: Ed oggi non si manda.

0: Oh, lasseria da ridere! Sì, poche son le donne costanti in questo mondo, e qui ve ne son due. Non sarà nulla. Vieni, vieni, Despina, e dimmi un poco dove sono e che fanno le due ragazze.
1: Le povere ragazze stanno nel giardinetto a lagnarsi con l'aria e con le mosche d'aver perso gli amanti.
0: E come credi che la far finirà? Vogliamo sperare che faranno giudizio.
1: A me lasciate la briga di condurre tutta la macchina. Quando Despina...